0: Nohetsi hani.
1: Ejuhta kukuti. Ejuhta tene kute.
2: Kukuti wa kukuti.
3: Look at her in a good